Lavagna di sangue. Benissimo. Va bene a casa. Va bene a casa. Va bene a casa. Nel suo piano. E finisce. A cui. Ma se. E ora ti danzo. A sa forhene ne un.

0: subiamo e finisce o qui o qui e lo devo non sai mi può pensare usi urigna mente ma da tu passa sa su su
1: official frequency
0: e lo devo tu vado ne tu mi wishi non sarà di mi si se mi e subiamo la chiesa a cui
2: we got you covered YFM
3: 97.9
2: and keep your radio tuned in.
0: He's brooding on people's life right now. Wherever you are, there is an atmosphere in here. You cannot be gentle. Limrakataba. Ayakata. Instant miracles. Instant testimonies. All over this place. Ayatumba. Hey! Minua kame to America.
2: YFM.
0: A crowd out in chain. Yeah! Ukwana minuwa. Ukwana minuwa. Ayapa. I enter.